0: tecnologici ci consente da Eco Submarine vista ovunque oggigliele
1: Digi Sereca 8 streaming
0: da www.gisrfm.it.

0: Sì, solo.
1: Cioè, quindi se rescende se come un ma che è una cioè, quindi se le sinomi non la pagano una scienza, che non ha usato la mano, e te magata con sendeca a camali, e come ho sentito la informazione, e mi ha inquadrato magata mali, e vi non comba, non mi sembra qui in dampi, ma le sinomi non la a un stile che si chiama milione a mono in cima. Mono e famiglia in un sembalo che si vuole usare in angarola, in amalende, e tamine in aene. Ma lo guavo, si vuole usare in aene a quale. Se in qua su su, la sua vena, se vuole stiva, e le sue nata canga si indices. E ma vuole lei a mamma albi, guarda che si cuba in co.
0: E Kansas Nene Mama Albi, sai, se cana, e smeni a gatto comago.